jam frau sa tomo me ho wonia woman wonia woman na wona wotomia ya di tipo nisso.

be we manini o papa ya kweni o di boye nyati sami kana se chopo na why am I Jesus.